Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer, qui a Mean Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson. Per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Bloodheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri due anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mion Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato una guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul e funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo, come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

dopo aver lasciato il palco dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sean Costello tornava in stanze d'albergo solitarie dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sean morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sean Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

abbassala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

martedì in diretta dalle ore 21 con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

chill there.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: You ready to kick some ass?

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Kale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: È una notte di quelli

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la magia. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Saranno giorni di assoluto riposo per il segno dell'Ariete, che finalmente ha deciso di concedersi una pausa, visto che negli ultimi periodi siete stati oberati di lavoro e di impegni. Da quanto non vi concedete un po' di relax? È giunto il momento di dire stop. Sarà un'occasione per ricaricare le batterie e dedicarvi agli affetti che vi ringrazieranno per il tempo dedicato. La vostra parolina magica per questa settimana è rigenerazione.
1: Toro.
0: Le amiche e gli amici del Toro sono un po' tesi e preoccupati per quanto riguarda la loro professione e le decisioni da prendere in vista di nuovi cambiamenti e scadenze imminenti. Ed è del tutto normale, visto il vostro carattere apprensivo. Ma non preoccupatevi, passerà anche questa fase. Le stelle prevedono una grande sensazione di sollievo grazie a collaborazioni molto proficue. La parolina magica per questa settimana per il Toro è resistenza.
1: Gemelli.
0: Per il segno dei Gemelli saranno giorni di nuove conoscenze e per alcuni anche inizi romantici. Come al solito vi piace allargare il vostro entourage, costruire relazioni sane ed equilibrate, soprattutto in amicizia, ma qui inaspettatamente qualcuno vi farà battere il cuore. Le stelle suggeriscono la calma, non partite subito per la tangente, voi che volete tutto subito. La parolina magica per il segno dei Gemelli è ponderatezza.
1: Cancro.
0: Gli amici del Cancro stanno attraversando una fase molto positiva della loro vita. Le stelle mi dicono che sognate addirittura ad occhi aperti e vi sentite bene, leggeri, molto rilassati. Questo vi aiuta nei rapporti interpersonali, soprattutto in amore. È un po' come sentire le classiche farfalline nello stomaco. Sul lavoro poi questo vi permette anche di migliorare le vostre prestazioni, quindi continuate così. La vostra parolina magica è luminosità.

0: Leone.
1: Il ruggito del leone si fa sentire prepotentemente durante questa settimana. Sappiamo quanto potete essere pazienti e tolleranti, però a tutto c'è un limite. C'è sempre chi esagera, chi vi stuzzica e sottovaluta il vostro carattere. Però quando siete stanchi, ma davvero stanchi, sapete come farvi sentire e mostrare tutta la vostra aggressività. Guai a chi vi provoca. La vostra parolina magica per questa settimana è attenzione.
0: Vergine.
1: Per i nati sotto il segno della Vergine ci saranno novità in arrivo. Avrete a che fare con i ritorni. Eh sì, qualcuno sta tornando dal passato e si riaffaccia, vuole rincontrarvi. Ma voi siate cauti e prudenti, amiche e amici della Vergine. Valutate bene, le stelle mi suggeriscono difese alte. La vostra parolina magica per questa settimana è protezione.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si trova in bilico, non a caso, eh? Situazione che rispecchia appieno le vostre caratteristiche. Siete un po' combattuti. Seguire il cuore o seguire la ragione? Quante volte vi siete trovati ad affrontare questo eterno dilemma? Amore e ragione, lavoro e famiglia? È un po' la vostra mission, quella di trovare il giusto equilibrio per far funzionare le cose. La vostra parolina magica per questa settimana è centratura.
0: Scorpione.
1: Durante questa settimana il segno dello Scorpione si dedicherà soprattutto ai progetti professionali. Nuove idee ed opportunità, ed il tutto con molta concentrazione ed entusiasmo. Avete voglia di esplorare territori diversi e di imparare cose nuove. Vi sentite pronti ed ispirati, e questo grazie a persone che vi stimolano e vi incoraggiano. Dunque è giunto il momento di mettersi in gioco. La parolina magica per voi questa settimana è cambiamento.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, la creatività è la vostra parola d'ordine. Chi meglio di voi sa quanta gioia e soddisfazione si provi a vedere realizzate le proprie opere, le proprie creazioni, sia nell'arte, nella musica, negli hobby, anche in cucina. Insomma, in tutto quello che nasce grazie al vostro ingegno e alla vostra fantasia. Quindi continuate così, amici e amiche del Sagittario, che vi fa davvero bene. La parolina magica per questa settimana è costruire.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno si sta innamorando. Eh già, c'è poco da fare. Nonostante non vogliate ammetterlo, le stelle lo sanno benissimo e vi vedono che avete gli occhi trasognanti, il sorriso stampato in viso e stranamente sembra che tutto vada bene, siete super positivi ed accondiscendenti. Infatti sappiate che non passa inosservato questo atteggiamento zuccheroso. La vostra parolina magica per questa settimana è romanticismo.
0: Acquario.
1: L'acquario sta finalmente uscendo da una fase di stallo, di stand-by. Avevate bisogno di recuperare, sia in salute fisica, ma anche e soprattutto emotiva. Diciamo che siete stati un po' in letargo e vi ha fatto decisamente bene. Ora siete pronti per tornare in pista, rimettervi nel mondo con nuova energia, nuove motivazioni e la voglia di mostrare a tutti quanto siete brillanti. La vostra parolina magica è carica.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, momento favorevole, super favorevole per voi per quanto riguarda le finanze. E finalmente direte, non ve la siete passata tanto bene negli ultimi mesi, è stato un periodo difficile che nonostante tutto avete attraversato con pazienza e fiducia, la fiducia in voi stessi. Pronti dunque per accogliere la prosperità ed il benessere che tanto aspettavate. La vostra parolina magica per questa settimana è rivincita. Per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita giunge al termine. Un saluto a tutti voi, augurandovi una giornata piena di magia.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: fare.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Musk can rest in peace.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose moccandos.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa Gol. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Sei all'ascolto di Free Radio,
1: your favorite radio station.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and More. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Hit Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: casa.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Kale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Ascolto Spotify. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi. Swag!

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

0: Amsterdam.
1: Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

pulcino. Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali, con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriero, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto, è terrorizzato da un cucciolo umano? I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo, è un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Io sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. They like to move it, move. Quando scappano dall'Africa. We move it, move it. E voi non scappate perché siete su un programma veramente

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair, sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: what I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della

Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è cioè la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: E buonasera a tutti, bentrovati amici, bentrovati al 3780-655-630, che è il numero nostro di Free Radio Conselve in via web. Caro Marino, che mi dici? Tanti saluti intanto da Antonio. Senti che pimpante, hai sentito che roba?
2: Lo sentite, è arrivato, è arrivato, sta strabordando. Io vado a casa, gli lascio tutto, gli lascio il microfono perché lui è tornato dopo 2 settimane qui al microfono pieno di energia, sembra un bambino di 6 anni, non lo so.
1: Intanto devo salutare subito Sergio e la nostra cara Anna, perché avete sentito, è andata subito in onda la promozione del loro programma.
2: Sì.
1: Mi piace tanto, e quindi un saluto caro a loro due.
2: Il programma in antitesi al nostro.
1: Il programma in antitesi, come in antitesi, certo, è esattamente in antitesi.
2: Sì,
1: chiaro, specialmente per la parte che ti riguarda, devo dire.
2: Me ne vanto.
1: Loro credono di offendermi e io me ne vanto. Era un mio ingegnere di tanti anni fa quando andavo a scuola, vabbè, fa niente, e diceva i genitori credono di offendermi e io me ne vanto, vabbè.
2: Vedi, faceva delle cose eroiche come quelle che faccio io, come proporre la musica che propongo io.
1: Bene, sono contento. Come va amici? Tutto bene? Fatecelo sapere al numero di telefono che ho poc'anzi detto.
2: Fate sapere ad Antonio che siete felici che sia tornato.
1: Ecco sì, io cosa devo dire? Devo dire che sono davvero anch'io felice di essere tornato, sono felice. Ovviamente stavo bene, devo dire anche che stavo bene. Anche dove
2: abbiamo mai avuto alcun dubbio.
1: Dov'ero? Mi mancavate, ma fino a un certo punto.
2: Però
1: che dire, bando alle ciance, parliamo dopo un altro pochino.
2: Parliamo subito con la musica. Un gruppo, un super gruppo inglese, del quale facevano parte anche Jim Capaldi e Stevie Winwood, i Traffic, con un classicone con Glad.
1: E poi a seguire subito, tanto per partire così con un po' di con il botto, i Led Zeppelin, Wall, Lotta Love, il titolo del loro
2: sempre
1: brano.
2: Sempre dall'Inghilterra.
1: Caro mio, andiamo allora.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Beh, siamo partiti con due brani,
2: sì,
1: che
2: ci mancherebbe, mai sentito.
1: Forse un po' tosti, parecchio impegnativi.
2: Però mai sentito cosa dice con lo sporcaccione di
1: chi?
2: Di quello dei Led Zeppelin.
1: Cosa dice?
2: I wanna be your backdoor man. È uno sporcaccione.
1: Beh sì. Però non traduciamo.
2: No, meglio non tradurre.
1: Non traduciamo e ognuno si faccia il giudizio che vuole.
2: C'è sempre la possibilità di andare in internet e vedere i testi.
1: Perfetto.
2: E poi vi farete un'opinione di quello che canta questo qua.
1: Perfetto. Che ti volevo dire? Sai cosa voglio dire? No, io devo fare una cosa assolutamente a questo punto. Devo salutare degli amici, dei nuovi amici, un'amica in particolare, tale Samantha.
2: Samantha?
1: Sì,
2: Con l'H?
1: Samantha, no, finale?
2: No. Col TH, senza TH.
1: È una Samantha che potrebbe avere il TH, ma solo H, solo la A, ed è nostrana, è di Como. E quindi sì.
2: Con la O stretta,
1: perché lì sai, parlano così,
2: senza l'accento finale, semplicemente sarebbe Como.
1: Esatto, Como, poi c'è Bormio, poi c'è
2: Sundrio. Conselve.
1: No. Noi non diciamo così. Quindi un salutone carissimo alla cara Samantha. Ma zio, che giro di parole.
2: Alla faccia.
1: Ma poi ne avrei molti altri da citare.
2: Cito
1: Maria, Branca. Lo sapevo che facevi sta battuta qua. Un salutone a Branca. Pensa, ho conosciuto una ragazza, una cara e bella ragazza, di nome Branca. E tutti quanti purtroppo mi ha detto che fanno quella battuta lì.
2: Sì, è un nome difficile.
1: È difficile, sì. però associandolo al noto amaro ci si ricorda del nome, devo dire.
2: Hai ragione, è una cosa che non si dimentica.
1: quindi un salutone alle care e ai cari amici dell'Angelica. E non aggiungo per il momento altro. Andiamo avanti con i brani. Dimmi
2: musica,
1: tutto.
2: Musica. Tom Waits, Whistling Past the Graveyard.
1: E poi Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire.
2: Ma tu lo
1: cosa
2: sai?
1: Sì, dimmi cosa
2: sì,
1: c'è.
2: A proposito di questo brano.
1: Mm-hmm.
2: È il brano preferito, pensa un po', di Keith Richards dei Rolling Stones.
1: Keith Richards, ma dai.
2: E ha detto che tassativamente lo vuole al suo funerale. È il suo brano preferito.
1: Complimenti.
2: Ma pensa un po'.
1: Andiamo ad ascoltare allora questi due brani. Via.

0: State ascoltando Free Radio. Only the best songs.
1: Sì, caro Antonio. E allora, Keith Richard ha detto: quella è la mia canzone preferita.
2: E la vuole al suo
1: funerale,
2: alle sue esequie.
1: Beh, tu sai, ad esempio, quando è morto John Belushi,
2: stessa sì,
1: cosa.
2: Certo.
1: Lui aveva detto che non ricorda esattamente quale fosse il brano. E si rifiutarono assolutamente, tutti rifiutarono, no, non si può, ma invece il buon Dan Aykroyd, il suo socio nei Blues Brothers, prese un Walkman con una cassettina e poi lo avvicinò ad un microfono e fece sentire il brano che voleva il suo amico.
2: Grandissimi.
1: È così,
2: nella vita e in questo caso anche nella morte, devo dire. Va bene. Un salutone a tutti quelli di Livigno, cari amici. Bene, andiamo avanti.
1: Yes.
2: Che è fresco, ma sai che fresco c'è lì?
1: Sì,
2: proprio ideale,
1: immagino,
2: per te, lo so.
1: Sì,
2: sai,
1: sì,
2: quando
1: sì,
2: tu alla sera stai per andare a letto,
1: sì,
2: e butti l'occhio fuori dalla finestra, dal balcone,
1: sì, e nevica.
2: E vedi, no, non nevica ancora, però vedi quelle insegne, sai, che ti danno sempre la temperatura esterna.
1: Mm.
2: E vedi che ci sono 10 gradi, 12 10, gradi.
1: 12.
2: Sì, ma poi ti svegli la mattina con 8, per cui hai capito? E lì dormi benone col piumotto.
1: Non commento, commenta il brano.
2: Commento. Cosa ci fai ascoltare?
1: Adesso Pork Salad Annie, che è un brano fatto sull'insalata.
2: Sull'insalata, è bello, dice il titolo stesso.
1: Pork
2: è chiaro.
1: Salad Annie, di Tony Joe White.
2: Lo sapevo.
1: Ma già dove vuoi andare a parare. Ma io devo fare anche delle promozioni.
2: È chiaro. Tony Joe White. Lo so. Andremo a finire sempre lì, vediamo un po'.
1: Che è un esponente dello swamp rock, il rock delle paludi. Lui è nato in Louisiana,
2: con gli alligatori.
1: Esatto. Ha un tocco che assomiglia molto a quello di Mark Knopfler.
2: Sarà un caso?
1: No, non è un caso. Perché da qui parto per dire che il 24 prossimo, venerdì 24, qui in piazza Cesare Battisti,
2: sì, ci sarà JJK
1: alle ore 21. Purtroppo no, poverino. Tra l'altro, è scomparso il 26 luglio del 2014.
2: C'eravamo quasi, non potevamo spostare l'evento il 26. Così facevamo.
1: E invece Tony Joe White è scomparso, è nato il 23 di luglio, quindi siamo sempre qui, siamo sempre in luglio. Il 24, appunto, qui in piazza Cesare Battisti, JJ and Blues.
2: And Blues.
1: Scusa, no, mi stai facendo fare confusione.
2: Sì, dai, con parole tue.
1: JJ Blues Band
2: che
1: con
2: sarà
1: Rani,
2: qua il
1: DJ
2: 24.
1: Fammi
2: sì,
1: finire.
2: Sì.
1: Sembra un talk show televisivo dove i politici si interrompono. JJ Blues Band, brani di JJ Cale, Mark Knopfler, Eric Clapton e tutti quelli che hanno lo stesso stile. 24 luglio 2026.
2: E allora il prossimo brano sarà, ma ve lo dico dopo aver ricordato il nostro numero di

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Wow! Hai sentito che ritmo?
3: Che roba, ragazzi. Adesso manteniamo il ritmo con un altro brano di quelli tosti.
2: Sì.
3: Antico, ma tosto.
2: Sì.
3: Suzy Q. Creedence Clearwater Revival.
2: Suzy Q. Come l'hai detto, scusa?
3: Suzy Q.
2: Va bene, Live and Let Die.
3: Ma no, ma sì. Sai da dove arriva? Beh, è una cover.
2: Non lo sapevo.
3: Sì, Paul McCartney and the Wings.
2: Era la
3: colonna sonora di un film di James Bond, Vivi e la
2: Ah, vive, è vero.
3: I Guns N' Roses si sono specializzati, le fanno anche bene. Non sono proprio delle cover, sono delle reinterpretazioni fatte bene.
2: Quasi dei nuovi arrangiamenti,
3: sì,
2: no?
3: È vero.
2: Bene. Sentiamo allora i Guns N' Roses su questa canzone, su questo brano, va bene?
3: Sì.
2: Via!

0: your favorite radio station.
1: Antonio, Marinello.
2: Antonio.
1: Che succede? Che succede?
2: Niente, avevi voglia di caffè, hai abbandonato la postazione.
1: Io no, ma non è colpa mia. Non è colpa mia.
2: Non riceverai lo stipendio questo mese.
1: E come faccio?
2: Devi arrangiarti.
1: Lascerò l'elicottero in hangar. Perché...
2: Sì, è vero.
1: E come faccio a spostarmi? E con gli aerei non riesci ad andare dove vuoi. Molto meglio con l'elicottero.
2: Ce lo uso
1: poi dipende dall'uso che devi farne, però...
2: Beh, ti racconto un aneddoto.
1: Un aneddoto.
2: Tanti anni fa andai ospite al Gran Premio di Formula 1 di Monza.
1: Wow! Ospite, chissà cosa avrai fatto per non pagare. Vabbè, dai, lasciamo un dettaglio. Amici, questo è un dettaglio.
2: Ero lì ospite, di una marca di liquore francese. Vabbè. Praticamente sulla partenza, le gradinate, proprio davanti alla griglia di partenza.
1: Che più meglio non si può.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: E si avvicinava a me una signora, arrivava gente, e mi chiese: ma mi scusi, ma dove avete. Lei dove ha messo l'elicottero?
1: In tasca.
2: Allora, guardi, io sono venuto qui in macchina con un amico gratis, poi vabbè.
1: È così anche per arrivare su certi alberghi, così, certe località un po' di prestige. Ma come fai, no? Senza elicottero come fai? È vero. Però almeno possiamo ascoltare la musica come vogliamo,
2: sì,
1: ma chi se ne frega, elicottero o non elicottero.
2: La musica bellissima di Free Radio, che via web inonda il mondo. Bella questa.
1: Questa la brevettiamo e rimandiamo in onda.
2: La brevettiamo, così poi prendo qualche royalty. Va bene, John Mayer and the Blues Breakers, All Your Love.
1: E poi gli Offspring con Hit That. Colpiscila.

0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: Ma quanto bravi non sono i nostri amici ungheresi. Hai sentito come parlano?
2: Mi hai chiuso il microfono.
1: No, era aperto. Era bassino, ma era aperto.
2: A greeting to our Hungarian friends.
1: Oh, eh sì, siamo molto felici per i nostri amici ungheresi. È vero, è vero. Va bene, cos'altro dire?
2: Continuiamo con la musica.
1: Cos'altro dire? Ma sai che ore sono? Te lo dico che ore sono. Guarda, te lo dico.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Sì, non l'hai detto tu. Ho capito.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Eh beh, io non l'ho detto per due, non l'ho sentita per due settimane, quindi hai capito?
2: Mi devo
1: riprendere. Beh,
2: infatti è un overdose di, della signorina.
1: Esatto. Va bene.
2: Andiamo avanti. Nato in Mississippi, sto signor qua che ci delizia del suo brano. Magic Sam, che è lo pseudonimo di Samuel Gene Maguette. Ma penso un po'.
1: Samuel Gene Maguette. Chissà che
2: nero,
1: origine aveva.
2: È un nero comunque della. È un bluesman nero nato in Mississippi, finito poi a Chicago. Faceva parte appunto del blues di Chicago. Lo propongo qui con She Belongs to Me.
1: È un altro personaggio, diciamo, scuretto. Lenny Kravitz con,
2: sì, leggermente.
1: Con
2: un bel fisico però, ragazzo. No,
1: assolutamente, vabbè, se consideriamo l'età averne, vabbè. Però è un grandissimo salutista, uno di quelli che mangia solo quello che produce lui.
2: Esatto.
1: E quindi vabbè, però è un bell'uomo, canta bene, ottime canzoni e lo ascoltiamo volentieri, quindi Lenny Kravitz con questa sua interpretazione di Fly Away.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Ma devo fare delle promozioni. Quando le facciamo le promozioni?
2: Le fai adesso.
1: Le facciamo dopo.
2: E allora perché me lo chiedi?
1: Perché mi manca. Sai, sono tutte quelle cose che mi mancano.
2: Vuoi fare polemica?
1: Che mi mancano.
2: Vuoi fare polemica?
1: Sì, assolutamente. Sì.
2: Allora l'avevo notato.
1: È bello far polemica. Andiamo.
2: E allora le promozioni le farai più tardi.
1: Esattamente.
2: Va bene,
1: fa caldo qua dentro. Perché fa così caldo qua dentro?
2: Non fa caldo, si sta bene.
1: No, no, c'è caldo, c'è tanto caldo.
2: Guarda, adesso c'è qualcuno che qui ha un termometro, vedremo,
1: sì,
2: vedremo se fa caldo oppure no.
1: Sì, e sì, pur senza aver bevuto.
2: Sì, perché si beve dopo.
1: Esattamente, beve esattamente, esattamente. Andiamo avanti con la nostra programmazione, amici. Vi ricordo il numero. Lo sai tu il numero?
2: No, no, no. Dillo tu.
1: Leggilo e dillo. Dai, vediamo se sai leggere. Te lo ricordi?
2: Sì, 06 55 630.
1: E ha vinto il mongolino d'oro, signori. Oh. Eccolo qua.
2: E lo viva. Sapevo.
1: Evviva.
2: Stasera va così. È tornato lui, è tornato. Come si può dire, ha preso l'aria di montagna,
1: vitalità.
2: Si è trovato qui con l'umidità e il caldo, c'è stato un cortocircuito.
1: Sto sudando, ma per favore. È vero. Adesso però noi, sai cosa facciamo?
2: Sì.
1: Mettiamo ventilatore, aria condizionata e freezer con la porta aperta.
2: Sì.
1: A pompare aria sulla tua schiena. Ti voglio bene, Marino.
2: Credo.
1: Andiamo avanti.
2: Lunedì faranno il mio funerale.
1: Va bene. Avanti con la musica.
2: Il signor Led Belly è un soprannome di un artista che ha fatto del blues eccezionale. Non ti dico la data di nascita,
1: sì,
2: perché
1: siamo
2: molto
1: sì, 1800 e qualcosa. Led, va bene.
2: Rock Island Line.
1: E poi Just Like Heaven è il titolo del brano dei Cure.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Parinello.
2: Sì.
1: Com'è?
2: Dimmi.
1: Dimmi.
2: Come? Sono qua.
1: Ti senti due, meglio adesso?
2: Due condizionatori accesi, ho già il braccio sinistro congelato, intanto. Questo è per iniziare.
1: No, quello è un altro problema, quello è un problema che si presenta a una certa età.
2: No, no, è il braccio congelato, te lo dico io.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene, va ma bene, adesso provvediamo, sì. Provvediamo. Abbiamo il funghetto, il fungo fuori.
2: Quello è fuori, io sono qui, sono dentro al frigo.
1: Dentro al frigo, sì. Beh, insomma no, non ancora, non, vediamo un po' come va avanti la
2: Buffalo
1: la
2: Springfield,
1: sì.
2: Che è quell'embrione creato da Stephen Stills e Neil Young con altri tre dei quali non ricordo il nome, che da cui poi nacquero Crosby, Stills, Nash & Young. Sai come presero il nome questi qua?
1: No.
2: Si trovarono lì un giorno, facciamo un gruppo. Ma sì, dai.
1: E come lo chiamiamo?
2: Come lo chiamiamo? No.
1: Si girarono
2: intorno e videro una locomotiva. C'era scritto Buffalo Springfield. La chiamiamo Buffalo Springfield.
1: Fantastico.
2: Hai visto? E il gruppo durò poco, vabbè, poi durò un paio d'anni, poi arrivarono.
1: Se non fosse per te proprio non ne avremmo traccia. Ma siamo contenti,
2: insomma,
1: di questo? No, siamo contenti,
2: sono,
1: ma no, ma dai,
2: Stills,
1: lo sai che io ti pungolo
2: Young.
1: Sempre un pochino, dai.
2: Va bene, Buffalo Springfield Burn.
1: E New Found Glory con It's Not Your Fault, non è un errore tuo, dai, vabbè, andiamo avanti.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Wow, attenzione, attenzione amici al freddo torrido che ci sarà nei prossimi giorni. Sarà un freddo che i condizionatori devono essere buttati, spenti. È inutile spendere soldi amici sui condizionatori. Compratevi una bella stufa a pellet che è il momento. Andiamo avanti con la nostra musica, la programmazione. Bello, bello, bello. Dimmi qualcosa da dire, Marina.
3: No, no, mi sto chiedendo, ma hai bevuto un caffè, ma era alcolico?
2: No, no, era un caffè, era anche un buon caffè, devo dire. Non si può fare.
3: Ma esistono i caffè alcolici?
2: Esistono, non lo so, anche vedo, sì, sì, sì. Sono quelli nelle famose nella grolla. Nella grolla, sì. E poi c'è l'Irish Coffee, peraltro. E comunque, hai mai bevuto tu il caffè nella grolla?
3: No.
2: Quella con tutti quanti, sai quella.
3: Ti ho già detto di no.
2: Ma io ti faccio mente locale, magari non.
3: Conosco la grolla.
2: Ah, conosci, sì, la, sì, la conosco, e dove sì. L'hai conosciuta?
3: Ma passa qui davanti tutte le sere.
2: Andiamo avanti con la musica.
3: Vabbè, I think it's better. Mi hai chiesto se la conosco, ti ho risposto. Non lo so.
2: Sì, c'è quella tua amica che si chiamava Grolla e quell'altro che si chiama
3: tedesco. Sì, è vero.
2: Andiamo.
3: Albert Lee.
2: Albert Lee non
3: sì,
2: è tedesco.
3: È inglese. È un chitarrista inglese, un bravo chitarrista. Ha suonato con gli Everly Brothers, con Amy Lou Harris e anche con Eric Clapton. Con JJ Cale no, però.
2: No, come fa a passare in radio da noi?
3: Però con Eric Clapton.
2: Ah, ecco, mi pareva, lascia passare.
3: Passa. Cioè. I'll stop loving you.
2: You know my name?
3: Oh sì, lo conosco,
2: Sì, ma questo lo canta Chris Cornell.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio. Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe. Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Ma sarà un caso che è andata questo promo?
2: Non
1: sarà
2: un caso? Non è un caso, sai che quando arriva il promo in lingua veneta c'è la lingua veneta.
1: Kovacikova. Va bene.
2: Kovacikova.
1: Sì, è il ritornello polacco. Kovacikova. Hai capito?
2: Sì. Va bene.
1: E ti potevo sorprenderti con effetti speciali. E invece solo con la lingua polacca.
2: La parola di questa sera
1: sarà
2: Bombazo.
1: Bombazo, bello, mi piace. Bombazo. Finalmente, dopo tanto, ho risentito questa, questo Hai termine, capito? Questa parola.
2: Che significa tante
1: no,
2: cose.
1: No, tante,

0: No, assomiglia molto a Tulsa Time di Eric Clapton.
1: Ecco, ecco.
0: Ma
1: gira e rigira.
0: Gira e rigira, sì. Ma li ho fatti confrontare dall'intelligenza artificiale.
1: E questa che ti ha detto?
0: E questa mi ha detto che sono simili ma non uguali.
1: E poi anche, secondo me ha aggiunto qualcosa che tu ometti. Ometti nel senso del caro amico Roberto, che già capito.
0: È il presente del verbo omettere.
1: Ah, ecco, no, ometti piccoli uomini. No, vabbè.
0: Ho capito, ci arrivo.
1: Ci arrivi?
0: Sì, ci arrivo.
1: Ce la puoi fare. E quindi?
0: E quindi mi sono arrabbiato e l'ho lasciato perdere.
1: Va bene. Poi chi c'è poi? Ti lascio.
0: C'è un grande. In tutti i sensi.
1: Più grande di lui.
0: Più grande di lui è impossibile, almeno per il cognome. Io dico il nome, tu dici il cognome.
1: Perfetto.
0: Ronnie James
1: Dio.
0: Ecco. Dio. Che tra l'altro questo signor qua è di origini italiane. E la nonna era abruzzese.
1: Fatalità. Holly anche.
0: Holly Diver.
1: Andiamo avanti. Questo è il titolo del brano.
0: Yes.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: La tua radio preferita che è Free Radio Conselve. Amici, amici, amici, amiche, dimmi Marino.
2: Dimmi cosa, dovevi ricordarmi?
1: Io mi ricordo perfettamente e adesso te l'avrei suggerito. Marino, ti sei dimenticato di esporre il significato del termine?
2: L'ha girata, era lui che si è dimenticato. Io gli ho ricordato che se l'è dimenticato sì. E lui ha detto che l'ho dimenticato io.
1: È così. Se non ci fossi io qua. Va bene.
2: La parola di questa sera, come ti eri già dimenticato perché stavi presentando il brano?
1: No, assolutamente. Assolutamente.
2: Allora, la parola di questa sera era Bombaso. Bombaso, che si può identificare con la bambagia,
1: sì,
2: che è quel batuffolo bianco,
1: sì,
2: soffice,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: poi preso a spizzichi e mozzichi diventa il batuffolo di cotone. No. Il Bombaso,
1: che è un posto estremamente comodo,
2: difatti per chi è nato ricco e senza problemi si dice te sei nato sul Bombaso,
1: esatto, come dire sei nato con la camicia un po',
2: sì, esatto.
1: Vero? Il significato è quello lì,
2: Bombaso, bambagia o anche cotone.
1: Andiamo avanti con la musica?
2: Sì, andiamo con i Bowling Green John Cephas and Harmonica Phil Wiggins con Black Red Swing.
1: E poi Zero Zero, presentato dagli Smashing Pumpkins.

0: radio con il tuo PC aprendo il sito internet freeradioconselve.it e cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ma quanto mi piace questa, ma che bella voce.
2: Sì, è una bella voce.
1: È una bella voce, è vero.
2: Migliore
1: e non solo
2: della mia sicuramente.
1: Ma no, la tua, come dire.
2: Fermati per favore, fermati, basta.
1: Sei un tipo, sai come dicono? È bella o non? È un tipo.
2: Sì, per rimanere sul neutro, bilanciarsi.
1: Anche tu, sei proprio una bella, cioè hai delle belle sopracciglia.
2: Sì, va bene, d'accordo.
1: Signore, va bene. Andiamo con la musica.
2: Sul leggero adesso, così per Chris de Burgh con High on Emotion.
1: Io non so se a te possa andare bene, perché questo brano è piuttosto recente, è proprio del 2026. Spero ti vada bene comunque. Va bene?
2: Sì.
1: È troppo recente per te?
2: È molto recente, ma è fatto.
1: Ma te lo fai andare bene?
2: Che sì.
1: Sono i Rolling Stones, amici, con l'ultimo brano uscito. È uscito anche in single.
2: Ne fanno ancora.
1: Certo che ne faranno ancora. In fin dei conti hanno solo sull'ottantina,
2: Sono giovani.
1: Sono giovanissimi. Quindi In the Stars è il titolo del brano. Buon ascolto.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio.
3: Siamo arrivati alla fine,
4: però
3: alla
4: ricordando
3: fine della trasmissione.
4: Sì, della trasmissione ovviamente. Ricordiamo che domani sera, mercoledì, c'è il caro Paolo Renzi.
3: Chi c'è?
4: Con Valentina.
3: Ma sì.
4: Ma dai.
3: Su serio?
4: Musica ritrovata. Mentre dopo di noi chi va in onda?
3: Gianfranco Piria.
4: Blues. Eccolo
3: assolutamente
4: qua.
3: Consigliato.
4: Eccolo qua. Bene, cosa abbiamo adesso?
3: Adesso abbiamo una novità. Abbiamo
4: sì,
3: un brano di JJ Cale.
4: Ma dai.
3: Su serio?
4: Mi mancava.
3: Ecco, vedi. Dall'album Shades del 1983, Love Has Been Gone.
4: E su queste note sentiamo cosa ci dice Marino.
3: Devo dare l'ultimo annuncio, perché venerdì 24 in piazza Cesare Battisti qui a Conselve si esibirà una band di 8 elementi, JJ Blues Band, con brani appunto di JJ Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e chi ne ha più ne metta. Ore 21 qui a Conselve.
4: Ore 21, giorno 24 luglio 2026.
3: Vi aspettiamo.
4: 24 luglio, amici, 24 luglio, venerdì prossimo.
3: Venerdì prossimo.
4: E con questo.
3: JJ Cale, vi lasciamo e vi diamo appuntamento. Non a venerdì, perché sarò in prima fila. Ovviamente.
4: Ovvio.
3: A martedì prossimo.
4: Buona serata, buon fine weekend.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao. Oh, ricordatevi la replica che va in onda quando, Marino?
3: Non me lo ricordo.
4: Domani sera.
3: Ecco, vedi.
4: Ecco, va bene.
3: Ciao.
4: A luna di notte più o meno. Ciao.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Wayne Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Wayne Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Wayne Shepherd, a Me and Blues.

Blues is Still Alive di Willie Wilde è un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che ha già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non assentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wilde, qui a

Sempre Mi Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera. Gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mi Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lone Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che ho scelto per voi qui a Me and Blues.

Solomon Burke è uno degli ultimi grandi dell'era aurea del soul, quella di Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Anche se la sua carriera ha inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a un notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn. Qui per voi Amiens Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista in una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Sue Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa all'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan, il suo grande amico.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Cosa I'm happy? Perché sono felice? Io ve lo chiedo, ma perché siete felici? Beh, io sono felice perché è iniziato l'happy hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. Siete felici? Spero tanto di sì. È partito il programma happy della settimana, il programma del venerdì pomeriggio con la voce di Evita. Qui in diretta su Free Radio dalle 17 alle 19, l'appuntamento fisso del venerdì pomeriggio sera. Così per cominciare in maniera lieta, in maniera festosa il weekend. Ricordo a tutti voi il nostro contatto WhatsApp, il nostro numerino di radio di Free Radio 378-06-55630 per i vostri saluti, i vostri messaggini, insomma la nostra interazione per questo pomeriggio happy.

Tempi buoni, tempi cattivi, good times, bad time, giungono i Led Zeppelin che aprono le porte di Happy Hour con il brano di apertura del loro primissimo album di debutto intitolato semplicemente Led Zeppelin. Questa è veramente una pietra miliare della loro discografia, ma possiamo anche dire in generale della storia del rock. Dunque sono i grandi maestri, le leggende del rock, i Led Zeppelin, sono per noi oggi per iniziare alla grande la nostra meravigliosa scalata di super successi qui in diretta su Free Radio.

Pretend, brano degli AIM o REM, come vi piace, come vi pare. Questo è un inno alla speranza e alla perseveranza, infatti incoraggia a trovare la forza di reagire alle difficoltà e invita a vivere il presente, prestando attenzione al proprio posto nel mondo. Beh, che dire, oggi io so qual è il mio posto nel mondo, ed essere qui in diretta su Free Radio con l'Happy Hour dalle 17 alle 19. Solo per voi che siete le mie star.

beh, si può dire che anche con i Green Day, con questo inno alla libertà, The American Dreams is Killing Me, abbiamo davvero sfondato, abbiamo davvero iniziato alla grande. Io saluto le persone che sono all'ascolto, che hanno scritto al nostro numerino WhatsApp, in particolare le segretarie più gnocche di Arre che ci ascoltano tutti i giorni, ovvero Eva, Arianna, Emma e Chiara. Ciao ragazze, grazie per il vostro messaggio e buon lavoro. E saluto anche l'amico Norbert. Ciao Norbert.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Che anno fa è uscito Trasfall, l'ultimo album di Pink, da cui ho scelto questo bellissimo brano, Turbulence, perché qui Pink usa proprio il concetto della turbolenza, come quando un aereo sobbalza e si muove improvvisamente, ed è una metafora, la metafora dei momenti difficili della vita. Ci dice che anche se la situazione può sembrare intensa e preoccupante, possiamo superarla. Sono d'accordo. E a me piace lanciarvi, a me piace proporvi questi bellissimi messaggi, perché la musica non è solo musica da ascoltare, è anche musica da interpretare, come Dream On dei Depeche Mode.

Questo potente singolo in rotazione dei Muse del nuovo album The Wow Signal, ed il titolo è Ash. Qui sono accompagnati dalla voce di Ellie Goulding. Infatti questa è stata definita una collaborazione oscura, sperimentale, in stile dark

rock, possiamo definirla così, anche perché affronta i sentimenti della separazione, perché dovete sapere che purtroppo non da molto tempo il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie, ed è qui poi che nascono le varie ispirazioni per i brani, anche dalle separazioni. Ciao Laura!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Agli inizi di quest'anno è uscito Britpop, l'ultimo album di Robbie Williams, da cui oggi abbiamo ascoltato Human, anche lui in coppia con una voce femminile. Lei è Jessie e Joy, loro sono un duo pop messicano. Un bel connubio, devo dire, il Britpop e le sonorità così messicane. Si tratta del tredicesimo album in studio per Robbie Williams, oltre che un ritorno alle sue sonorità più pop rock.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

nuovo singolo giunge anche da parte di Bryan Adams, 51st State, stesso titolo dell'album, tra l'altro uscito a sorpresa. È un nuovo potente inno rock, celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione appunto di nascita di Bryan Adams, ed è anche un omaggio, un sentito omaggio alle persone, alle comunità e ai valori di questo paese. 51st State di Bryan Adams.

Nuovissimo singolo anche per i Tic Tac Sweet Julie. Qualche settimana fa vi ho proposto un'altra nuova hit dei Tic Tac, You Are a Superstar. Questi due nuovi singoli fanno da apripista al loro decimo album. Non solo ragazzi, fungono anche da colonna sonora giusta, perfetta, ideale per il tour di quest'anno intitolato The Circus Reimagined.

0: No, è bellissimo perché mentre sta scorrendo la playlist dell'Happy Hour in diretta su Free Radio, c'è gente che è tornata dal lavoro, c'è gente che è ancora al lavoro, c'è gente che si sta recando, insomma, per le proprie commissioni, i propri affari, e c'è gente fantastica come il nostro amico Norbert che sta giocando con il suo drone che sorvola il suo giardino, il suo habitat in questo momento, dove lui si trova in Zelanda e sta ascoltando l'Happy Hour e sta facendo funzionare il suo drone proprio sopra la sua testa col sottofondo di Happy Hour. No, io dico che è fantastico
1: ascoltare Free Radio con Selve, te puoi anche doparare Alexa, dighe Alexa ascoltemo Free Radio con Selve, oppure scarica i nostre app, insomma basta che te ne ascolti.

collaborazione con la band The Real Lowdown, la band di Sheryl Crow con cui suona in tour ormai da 15 anni. Lo scorso anno esce The New Normal, dove Sheryl affronta tematiche importanti, temi sociali, l'avanzamento inesorabile dell'intelligenza artificiale, con delle note di preoccupazione, di disagio per ciò che ne consegue e che appunto diventerà la nuova normalità. The New Normal, appunto.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Bello bello, bello tosto questo brano dei Nickelback che affronta tematiche legate alla forza di volontà, all'impegno. Il brano si intitola She Keeps Me Up e invita a lavorare su se stessi, in particolare a lavorare a quelle parti di noi che vanno viste, vanno accolte, anche se non ci piacciono, anche se non le accettiamo. Il coraggio di amare la nostra parte ombra, che è la nostra parte più profonda di noi, che va veramente amata, vista, curata e accettata.

E agli inizi degli anni 90 la band grunge di Seattle degli Alice in Chains sporna questa meraviglia Bold, scritta dal chitarrista Jerry Cantrell per il famoso album Dirt. E con Bold giungono anche i saluti di Francesco, Alessandro e Stefania. Ciao amiche, ciao amici, sempre un piacere leggere i vostri messaggini al 378-0655-630. Mi chiedete di dedicarvi un brano qualsiasi della mia playlist. Guardate, è prontissimo subito Human, tutto per voi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

per proprio parla proprio di, sto sorridendo perché in studio vengono sempre a trovarmi dei simpatici amici. Ciao Matteo. E questo brano di Youngblood parla proprio del postino, si intitola Postman ed è incluso nel suo ultimo album Idols, un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore, delle lettere d'amore, degli oggettini amorosi, non si sa, però questo pacco non arriva mai a destinazione e quindi questa attesa di preoccupazione, queste speranze vane arrivano alla delusione, questa posta che non arriverà mai, chissà come mai non arriva mai.

È un album di 14 tracce dove i Rolling Stones hanno affermato di essersi divertiti tantissimo. E io credo che sia stato proprio così e che sia proprio questo il loro segreto. Qualsiasi cosa loro vogliono fare, qualsiasi cosa decidono di fare, il loro focus, il loro obiettivo principale, quello di divertirsi. Ecco perché ogni volta è un grande successo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Eccoli, gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson. Infatti avete sentito che il timbro della voce assomiglia molto a quello del padre. Loro lo scorso anno hanno pubblicato il loro terzo album, Open Wide, che è anche il titolo di questa traccia che ho scelto, perché in origine fu semplicemente usata come una breve demo di musica house, poi però è stata trasformata in studio in un pezzo rock, in un pezzo ipnotico e travolgente, come abbiamo appunto sentito. E citando gli U2 non posso che non farvi ascoltare la nuovissima Street of Dreams.

Amiche e amici che siete all'ascolto, per i ritardatari non disperate, non disperate, perché per l'happy hour c'è sempre speranza, c'è sempre la replica, la domenica pomeriggio, ogni domenica pomeriggio dalle 17 e anche il martedì notte, andando al mercoledì alla mezzanotte di martedì, potete ascoltare la replica di happy hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Avete sentito che durante il corso della trasmissione abbiamo citato, parlato spesso degli eventi qui a Conselve. Estate a Conselve è un'estatona ricca di eventi, di manifestazioni. Infatti proprio stasera qui a Conselve, in piazza Cesare Battisti, avremo la musica latinoamericana con tanto di ballerine, di animazione, quindi non mancate, venite a trovarci. Mentre domani sera ci sarà il Rock and Roll Circus, un vero circo musicale che fonde blues e rock and roll anni 50. Venite a Conselve, provincia di Padova.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Beh, non a caso ho fatto partire, ho fatto passare questo jingle in spagnolo, visto che c'è la finale dei mondiali proprio domenica sera. Spagna ed Argentina, guerra proprio alla pari, ad armi pari. Quindi chi saranno gli eroi? Non lo sapremo, non lo sappiamo ancora, non ho la sfera magica. Comunque, come dico sempre, siamo tutti eroi anche nel nostro piccolo. Quindi questa canzone, questo brano di David Bowie, ormai a cui siamo affezionatissimi, lo dedico a voi che siete i miei eroi e le mie star.